0: Hello. Hello, tu am tamborat?
1: Alo.
0: Hello, muligore koko radio?
1: Ha?
0: Ose muligore koko radio, mpito twazi mzaka nare? Hello?
1: Alo.
0: Tu am tamborat keli kwa mulima divi sogono mfa? Tundu papongoti nye simpe kuna kusa komeho ne ili kwa mo edi madivi sogono mfa. Hello.